0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: 9/2016, ogni mattino stiamo iniziando, più o meno qualche volta si salta, in casi particolari, il nostro compleanno. Oggi finiscono 10 e inizia l'undicesimo anno di
2: Paura in onda.
3: Paura in onda.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E allora dovremmo chiedere che giorno era il 9 settembre del 2016, mi pare fosse un venerdì. Comunque adesso lo chiediamo a Google. Sì. Ehi Google, che giorno era il venerdì 16 settembre 2009? Lo dice. Ah, pensate un po', era mercoledì. Ah, allora coincide, ma io pensavo che fosse venerdì. Comunque, se me lo dice lui, boh. Non saprei. Comunque era venerdì, io ricordavo che fosse venerdì il 16 settembre 2009. Ma chiediamo, no, mi sembra che sia venerdì. Comunque verificheremo questa cosa e noi siamo qui in questo mercoledì 2026, 9 settembre 2026, e abbiamo compiuto, è finito il decimo anno, oggi inizia l'undicesimo anno, quindi auguri, grazie, e come al solito anche oggi iniziamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di
0: Radio
1: salutare
0: Italia,
1: le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse

0: DJ. Radio Vanessa, 101 800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance, RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: ed è il momento di Marco Roma, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Hugh Grant da Marco Roma. Tanti auguri a Hugh Grant. Auguri.
0: Secondo me.
1: Buongiorno. Le montagne sono alte, le nuvole sono alte. Voglio dedicarti tutte le montagne del mondo. Io sono Marco Roma. Buongiorno a voi.
0: Ecco, e invece però si è dimenticato di dedicare qualcosa a noi. Adesso lo chiamiamo.
2: Avvia videochiamata con Marco. Ah. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro.
0: Ecco qua. Come richiama lui spesso le 100 radio.
2: Pulsante.
0: Sentiamolo, sentiamolo. Sei in viaggio.
2: Voce non attiva.
0: Sentiamo la voce. Addirittura oggi piove e non va al lavoro? Sentiamolo.

0: Non risponde Marco Roma. Ai ai ai. Sapete, la diretta è diretta, eh. Marco, cosa succede che non rispondi? Si è addormentato? Bene, allora dunque, non ha risposto. Ah, ecco, sì, ha risposto. Cos'era successo allora? Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Cosa era successo che non rispondevi?
1: Niente, purtroppo mi sono scordato di togliere il silenzioso.
0: Sì.
1: Siccome ho fatto tardi oggi, solo la sera metto il silenzioso.
0: Sì.
1: E allora stamattina mi sono dimenticato di toglierlo. Infatti Giovanna, che sta con me stamattina oggi, mi ha detto: guarda che sta facendo la luce il telefono dalla tasca.
0: C'è il telefono che accende. C'è il telefono che accende. Ma oggi non lavori?
1: Sì, lavoro, sono un po' in ritardo.
0: Ah, sei in ritardo. Perché oggi, sì. oggi è il nostro compleanno.
1: Auguri!
0: Oggi sono 10 anni di Disabili International Radio. E quindi non hai fatto nemmeno la canzoncina.
1: È vero, mi sono dimenticato. L'ho dimenticato.
0: Così venerdì 9 settembre 2016 noi iniziavamo questo programma. Non è mai troppo presto.
1: Abbiamo iniziato insieme.
0: Beh, più o meno. Allora vai con gli auguri.
1: Sì. Allora,

0: tanti auguri a te.
1: No, ma io
0: posso fare gli auguri a noi?
1: Ma facciamo a noi, sì.
0: Facciamo gli auguri a noi.
1: Certo.
0: Okay. Tanti auguri a Disabili International. Tanti auguri a Grazia e Giuseppe che siamo qui. Tanti auguri a Disabili International. Andiamo a Coroma. Tanti auguri a voi.
1: Oh, e tu dici che invece Damiano e company sono svegli o no?
0: Sono proprio spariti.
1: Ah, sono spariti, vabbè, allora no. Neanche proiettili.
0: Non mi chiamano più, niente, tutto finito ormai. Non so che è successo. Quando lui sta male,
1: si è chiuso in sé. Ah, si è chiuso in sé stesso e quindi, vabbè.
0: Sì, ma infatti ma nemmeno al lavoro va, eh.
1: Beh, ma se sta male, se uno sta male non va al lavoro, no?
0: Sì, io lo sto lasciando tranquillo, non lo sto disturbando. Infatti gli ho detto, vabbè dai, fammi sapere le analisi, le risposte. Ho detto io come la risonanza magnetica, però ancora non, ecco, non si è più fatto sentire, vabbè.
1: Allora, ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, oggi vabbè, Trenord fa sciopero, le ricercatrici e tutti gli altri amici che sono con noi, ricordiamo anche Francesco, ricordiamo questo amico che faceva il suo servizio locale, ricordiamo anche la nostra amica Stella che da qualche giorno ci ha lasciato, e tra le stelle veramente questa nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, e ricordiamo tutti quanti voi, Ernesto, Dennis e tutti gli altri. E adesso oggi stiamo andando ad
0: Anzio,
1: ecco qua
0: ad Anzio, poi ricordiamo pure stasera,
1: ecco, ricordiamo stasera, il più bello d'Italia,
0: il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
1: Allora, Andrea Candeo arriverà questa sera alle 20 a 20 di sera sempre su Disabili International Radio, e come dici tu, le 100 radio ormai.
0: 100 radio ormai è tipo un motto, capito? Sì, anche sì, tra i personaggi dello spettacolo.
1: Sì, andiamo sulle 100 radio, sì, vabbè, Disabili Internazionali, le 100 radio. Vabbè.
0: Ma poi tu non sai la cosa bella qual è? Che praticamente tanti personaggi, tanti VIP,
1: sì,
0: mi hanno detto, quelli che sono stati ospitati, mi hanno detto, ma non capisco, 100 radio o Radio 100?
1: Ah.
0: No, non è la Radio 100, 100 radio.
1: 100 radio.
0: Perché sul video messaggio tanti hanno detto Radio 100? Vabbè, hanno sbagliato, però l'ho lasciato, è talmente così bello era.
1: Vabbè, 100 radio. Bene, diamo un segnale orario perché è il nostro compleanno e siamo in diretta, sono 4:48 e 39 secondi.
0: Tutto in diretta.
1: Sempre in diretta. Allora, oggi ad Anzio c'è l'aiuto di Giovanna.
0: C'è l'aiuto di Giovanna?
1: Ecco.
0: Oggi penso che, vabbè no, penso che Giovanna
1: ti ha suggerito il brano.
0: Io l'ho cantata quella canzone, quindi penso che la sa.
1: Ah.
0: Oggi quello sta in difficoltà, voglio mettere una canzone, 24, penso che abbia 42 anni.
1: Una canzone di 42 anni, quindi vuol dire
0: una
1: che...
0: Una canzone di 42 anni.
1: Ah.
0: Sentiamo.
1: È dell'84 allora.
0: Giuseppe ha detto c'è Giovanna che ci aiuta oggi.
1: Vabbè, vediamola.
0: È in diretta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, visto che manca Damiano e manca Eleonora, beh, facciamo un nuovo acquisto, no?
2: Mi impegno, vediamo che esce.
1: Vabbè. Allora.
0: Comunque è fedelissima con le interviste, lei, e tutte le mattine andiamo in diretta, lei c'è sempre.
1: Ah,
2: quando mi sveglio presto, sì.
0: Ma anche da casa sua, quando sta a casa sua.
1: Beh, certo, ormai è un'abitudine. Allora,
0: interviste sì, sempre.
2: Interviste sì.
0: Sempre.
1: Allora, sentiamo, quale brano oggi andiamo a...
0: Allora, se la zecchi, dopo 10 anni di radio, io oggi finisco, faccio il saluto.
1: No.
0: L'ho spezzato. Scherzo, libertà, libertà,
1: libertà, libertà.
0: Il tuo tono di voce già sento che l'hai azzeccato.
1: Libertà,
0: già lo so.
1: Lucio Battisti?
0: No,
1: Lucio Battisti. Chi può potrebbe essere Eros Ramazzotti.
0: Che... già lo sapevi.
1: Eros Ramazzotti?
0: Sì, hai azzeccato, ma io so che tu lo sapevi.
1: No, ci ho detto a caso.
0: No, no, io sentivo il tono di tu.
1: No, no, no. Ero convinto che fosse Albano, penso un po'. Perché anche Albano ha fatto qualcosa con la libertà, eh.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, Eros dovrebbe teoricamente avere 20 anni di meno.
1: Sì, in quel caso, visto che l'ha fatto anche Albano, c'è anche quella ad Albano comunque.
0: Ah sì, non lo sapevo.
1: Invece libertà, libertà di Eros Ramazzotti. Allora noi sì, ci sentiamo alle 5:15 perché oggi Lucia non ci sarà, ci sarà Raffaele, quindi oggi avrai la compagnia di Raffaele e saremo con te e Giovanna. Quindi preparatevi per dopo.
2: Benissimo.
0: Parlerà più lei allora.
1: Allora va bene. Va bene. Libertà, libertà, Eros Ramazzotti. Allora, ciao ragazzi, a più tardi.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao.
3: Libertà, libertà. La Spotify.
1: Eccolo qua che arriva allora.
4: Ti voglio parlare di questo mio momento. Mentre il sole non ha più riflessi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Radio RVD e Disabili International Radio, ancora una volta noi siamo al dialogo nel buio, perché sappiamo che vi affascina sapere come i ragazzi che viaggiano in questa oretta di percorso si divertono oppure fanno altre esperienze. Allora, professoressa Mara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caloroso abbraccio da questa esperienza magnifica.
1: Allora, ci presenta i suoi allievi della classe prima.
2: Allora, alla mia destra abbiamo Celeste.
1: Celeste.
3: Ciao, sono Celeste.
1: Poi sentiamo ancora.
2: Troviamo alla mia sinistra un ragazzo di nome Nicolas.
1: Benissimo, poi.
2: Alla sinistra di Nicolas troviamo
3: Abigail.
1: Abigail.
2: Abigail.
1: Bene, allora, la domanda la fa la maestra o la faccio io?
2: Lei la fa.
1: La faccio io. Sì. Allora, durante il percorso del dialogo del buio, cos'è che vi ha colpito di più e cos'è che invece vi ha dato più fastidio? Il vostro nome ogni volta, come al solito.
3: Allora, io sono Celeste e quello che mi ha dato più fastidio è stato la città, che c'erano troppi suoni insieme, e invece la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando siamo andati al bar e abbiamo assaporato le cose.
1: Cosa hai assaporato tu?
3: La Coca-Cola.
1: Coca-Cola, bene. Andiamo con il prossimo.
4: Nome? Ciao, io sono Abigail.
1: Sì.
4: La cosa che mi è piaciuta di più è tutto il percorso. La cosa che mi è piaciuta di meno però è stato il ponte, che traballava un po', sì, e mi faceva paura.
1: Ecco, perfetto. E invece andiamo a?
5: Io sono Nicolas, invece a me mi è piaciuto molto il ponte traballante, perché non me l'aspettavo.
1: Ecco.
5: Invece non mi è piaciuto molto la città, perché c'erano troppi suoni.
1: Ecco, facciamo un'altra domanda a questo punto. Secondo voi i non vedenti con la città come sono messi? La vivono piacevolmente oppure perché comunque con tutti quei suoni un po' si disorientano?
3: Secondo me i non vedenti non la vivono bene, perché sentono tutti questi suoni.
1: Sì.
3: E quindi si sentono di molto disorientati.
1: Ecco, secondo voi le cose che danno fastidio ai non vedenti sui marciapiedi sono i monopattini, le biciclette, oppure cos'è che dà fastidio ai non vedenti sui marciapiedi?
3: Gli ostacoli tipo i lampioni, i giardini, i cancelli.
1: No, quelli non tanto. Sono quelli sono ostacoli fissi. Invece i problemi nostri sono con gli ostacoli che vengono messi al momento. Le biciclette appoggiate al muro, per esempio, oppure il monopattino appoggiato al muro, la motoretta messa male, per cui quando il non vedente col bastone cammina deve muoversi, eccetera, eccetera. E allora adesso, prima di dire di salutarci, io vi chiedo: per quale squadra ti fate? Sentiamo un po' oggi.
5: Juventus.
1: Nicolas, poi?
3: Milan.
1: Abigail. E poi Celeste?
3: Milan.
1: Ah, tu Juventus Milan, bene. E allora, la professoressa invece non tifa?
2: Io tifo Inter.
1: E allora a questo punto al mio 3-2-1 diremo viva dialogo nel buio. 3-2-1.

Vincenzo Rossi, Viros, e sono qui per parlarvi un po' di me. Sono un cantautore ormai non più giovanissimo, ma che continua a scrivere con la stessa voglia e intensità di quando ero più giovane. Quella che vi voglio far ascoltare si intitola Tu, quando arriverai? È una canzone che narra del periodo dell'attesa di una persona della quale si ha solamente una foto. È una canzone, ok, molto personale, ma spero possa piacervi, insomma. Mi trovate su tutti i social come Viros. A voi, Viros, tu quando arriverai?

Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni, ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005, ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: Siamo sempre in diretta questa mattina, abbiamo il nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno, ti ascolto, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E buongiorno a Marco e Giovanna.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, oggi che praticamente abbiamo una radio di 10 anni, insomma sono 10 anni che praticamente dal lunedì al venerdì vi facciamo compagnia, tranne qualche salto, insomma, che è come se fossero 2500 puntate più o meno.
3: Che bello, tanti auguri.
0: Ecco qua,
1: auguri.
0: Ecco qua, e cerchiamo finché abbiamo resistenza ad andare avanti. Ecco.
3: Ti ricordi 10 anni fa la prima volta che mi hai chiamato?
0: Beh, forse 9 anni fa, però insomma, no, sei stato, tu a sei stato tu a chiamarmi la prima volta, però.
3: Sì. No, io ho mandato un jingle, perché mandavo un jingle a tutte le radio d'Italia. E tu mi hai telefonato, mi ricordo anche il luogo dove ero. E mi hai chiesto chi ero.
0: Scusi, ma chi sei tu?
3: A chi sei tu? E io ho detto quello che facevo.
0: Ho detto, vabbè, allora entra, falli anche a noi, insomma. Vabbè, adesso, bene. Adesso abbiamo proprio l'attività del... Bene, sono le 5:18 e 13 secondi. Abbiamo anche un paio di messaggi vocali che sono arrivati, ma prima facciamo scegliere un brano a Raffaele, Giovanna o a Marco?
1: Giovanna,
0: scegli un brano.
2: Allora, ogni volta di Vasco Rossi.
0: Va bene, allora, ogni volta, giustamente si festeggia il compleanno e ogni volta Vasco Rossi. E allora lo facciamo partire subito da qualche istante. Dovrebbe farcelo partire la signorina. Sì, ci ha fatto partire, eccola qua.

0: diretta di Giovanna, e noi siamo qui con Giovanna, Marco e il peperoncino, visto che manca,
1: buongiorno.
0: Visto che manca la Lucia, abbiamo comunque trovato una voce femminile, insomma, che va bene lo stesso. Allora, peperoncino, c'è il messaggio del cugino Dennis. Come dice,
1: bello.
0: Come dice il cugino Dennis?
2: Eccomi.
0: Così dice. Vabbè. Allora, sentiamolo. Sentiamolo cosa.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo che arriva.
4: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Salutone a te, Giuseppe. E saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto anche in questa mattinata. In questa mattinata saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, se ci sarà, non lo so, e vabbè, e qualche altro, insomma, ecco, bene. Oggi lascio la scelta anche questa mattina per chi volesse scegliere un brano, sì, ecco, bene, io appunto vi risaluto di nuovo, rimango sempre in ascolto e vi ricordo che appunto martedì 15 sarò appunto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis con della musica italiana. Sì, ci sarò con il mio programma, bene, per chi volesse appunto ascoltarmi anche tramite Alexa scaricando le app, insomma, e ho col sito dantoradio.it. bene, ok, ciao a tutti e grazie mille.
0: Grazie cuginetto. Allora, perché
1: con che radio sta, lui ha detto?
0: Dantoradio.it.
1: Ah, sì, conosco.
0: Sì, sì, una delle nostre radio satelliti che pure c'è.
1: E lui cosa fa praticamente?
0: Si mette musica italiana. Immensamente Dennis farà. Allora, il martedì sera
1: tanti auguri, hai fatto carriera.
0: Alle 18 del martedì sera lui fa questo programma. Bene, allora a questo punto ritorniamo a noi, dobbiamo scegliergli un brano, perché ha detto che sceglietelo voi.
1: Lo sai che volevo ascoltare? Che l'ho ascoltato ieri sera e volevamo sentire L'amore disperato, che abbiamo scoperto una cosa, che il titolo Amore disperato non l'ha scritta solo Achille Lauro, ma in precedenza l'aveva scritto
0: Nada
5: nel 1983,
1: pensa. E anche Achille Lauro ha copiato il titolo.
0: Ma tu vuoi sentire quello di Achille Lauro?
1: No, quella di Nada.
0: Vabbè.
1: Un angelo caduto dal cielo.
0: Tanto che alcuni però non si chiamava Amore disperato, alcuni lo chiamavano Sassofono blu, perché c'era sta cosa del sassofono blu, non... Sì. Allora, va bene, Amore disperato, Nada, vediamo se arriva subito oppure non arriva.

0: È arrivata una super pioggia, ragazzi, anche se sia Alexa che Alexa dice ci sono temporali, invece Google dice che pioverà all'1 di pomeriggio, quindi insomma
1: domani qua da noi domani arriva intorno al pomeriggio alle 4, dice adesso
0: alle 4 del pomeriggio o alle 4 del mattino?
1: No, dice alle 4 del pomeriggio, però alle 16, ma non sono sicuro.
0: Sentiamo a Genova com'è il tempo.
2: Ma a Genova ancora non piove, solo è attesa nella giornata.
0: No, qui poco fa, proprio adesso mentre erano
1: i peperoncino, sei stanco?
0: No, non è stanco, è appena.
1: O è la tua voce calda, soave.
0: È la calda voce del
1: come
0: peperoncino.
1: Come un angelo caduto dal cielo.
0: Come un.
1: Di nada.
2: Parlo piano perché c'è gente anche che dorme.
1: Sì, c'è gente. Quanti siete?
2: Adesso siamo tre. Pepe,
0: siamo tre. Ci sono anche bambini che dormono, vero?
2: Eh sì, c'è un cucciolotto che ormai ha 21 mesi.
0: Eh sì, ormai.
1: I due figli?
0: Ah, i nipoti.
1: Ok.
0: Ormai Peperoncino è passato dalla parte dei nonni.

0: sì, quello che abbiamo, quello che se l'autointervista praticamente.
1: Sì, sì, sì, secondo me.
2: Sì. Non sono più giovane come prima, ho solo 40 anni.
0: Beh, ho solo 40 anni, non sono.
3: Il mondo dell'arte sei un po' già.
0: Vabbè, i giovani dicono, i giovani poi dicono essere quelli dei 20 anni, insomma, già 40. Non è che si è vecchi, però insomma. A 60 non esageriamo.
3: Ecco. A 60
0: siamo giovani. A 60 torniamo ad essere giovani. Bene, allora il mercato cosa dice stamattina?
2: Allora, il mercato, i banchi della frutta già loro aprono tranquillamente.
0: Abdul è arrivato?
2: No, ancora no.
0: Abdul no.
2: No, Abdul è lunedì, oggi c'è Farrukh. Però ti ricordi Farrukh, no?
0: Sì, Farrukh. Ah, Farrukh, no. Abdul.
2: Però Farrukh ha aperto la terza attività.
0: Sì.
2: E quindi sta in altre piazze questo periodo.
0: Quindi non sempre.
2: Perché ha il fratello che è partito al paese loro in Algeria. E quindi lui sta coprendo il giro del fratello.
0: Ah, ecco.
4: Rispondi, pulsante.
0: Allora abbiamo la nostra amica Lucia.
4: Messaggio vocale, durata 47 secondi, 8 settembre.
0: Eccola qui, però ci ha mandato un messaggio, sentiamola.
5: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le radio collegate con Disability International Radio. Allora, in questa giornata vorrei fare tantissimi, ma veramente tantissimi auguri al nostro Giuseppe, visto che oggi è una data molto importante per questa realtà che arriva al suo 10° compleanno. Tantissimi auguri, spero che questa cosa prosegua, questa Disability International Radio prosegua ancora a lungo nelle sue attività, nelle sue trasmissioni, e un saluto ai conduttori, agli ascoltatori e alle radio collegate, una buona giornata e tanti tanti tanti auguri.
0: Ecco qua, era l'augurio di Lucia. Grazie Lucia, gentilissima, anche se oggi non sei potuta essere presente. Auguri e un applauso a te. Bene, allora alle 5:35 il peperoncino ha preparato la colazione?
3: Il peperoncino, sì, c'è un po' di pasta in bianco, olio, formaggio e peperoncino.
0: Ah,
3: stamattina, perché non l'ho mangiato.
2: Cosa, la pasta in bianco adesso, quest'ora?
0: Eh sì, lui ha dimenticato, cioè c'era un po' di pasta.
3: C'era la pasta in bianco ieri sera, non l'ho finita, e allora gli do una botta dentro stamattina.
0: Olio e pepe.
2: Io tanti conosco che mangiano comunque la pasta a quest'ora, o la notte, o si svegliano, la pasta che è avanzata, no?
0: Invece la colazione di Giovanna e Marco è stata fatta già stamattina, ancora no?
2: No, noi ancora no.
6: È troppo presto, un semplice caffè per iniziare la giornata, fra un pochino carburiamo.
0: Eh sì, perché ci vuole poi qualcosa, perché poi dopo arrivano.
6: Dopo è lunga la giornata, assolutamente.
0: Poi stamattina, sperando che sia bella e sperando che ad Anzio vengano tante persone stamattina a fare acquisti.
6: Sì, sì, sì, sì, sempre ottimismo.
0: Sempre l'ottimismo. Speriamo. Bene, e allora con l'ottimismo scegliamo un brano. Peperoncino?
3: Eccolo qua.
2: Perché lui non ha sentito niente.
3: Io il peperoncino sente, come che sente?
0: Sì.
3: Aspettavo che il direttore, il conduttore adesso.
2: Il conduttore.
0: Allora, vi ricordiamo anche questa sera a 20 di sera il nostro più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo.
2: Candeo.
0: Allora, Andrea Candeo, stasera alle 20.
2: Stasera sta con noi. Che mettiamo? Canzone, mettiamo
0: peperoncino.
6: Ecco.
0: Ipu.
2: Oh, una bella canzone di
3: Ipu. Allora ragazzi, io direi la sveglia dei Pooh.
0: Pronto buongiorno e la sveglia?
3: Esatto. Vabbè. Che bellissimo.
0: Pronto buongiorno e la sveglia Pooh. No. No, non ho mandato uomini soli. No, no, scusa.
6: No, anche no, uomini soli. Dai.
3: Vedi che non sei sveglio.
0: No, è la signorina dei comandi. Perché ormai abbiamo tutti questi Alexa, questi. E allora, no, io non ci sto. Facciamo la ricerca manuale.

dobbiamo far sentire quello che diciamo noi. Certe volte i comandi vocali non ci senti. Allora, però gli scriviamo P T O, pronto, buon, buongiorno, e la svege. Eccolo qua. Pronto? Buongiorno, è la sveglia 2014 Remaster. Eccolo qui. Questa volta ci arriva subito.

0: Era una sveglia tratta da un concerto, quindi era una dal vivo, come diceva qualcuno.
1: Adesso col telepass nessuno più gli può dire se non mi vengo a sentire, perché
0: sì,
1: non c'è il contatto col Caselli.
0: Sì, quello gli ha dato il gli chiede la copia, vabbè. Ormai. Allora, quali sono, visto che sento il tuo televisore in sottofondo, mi pare, quali sono le notizie di questa notte per il momento?
1: Di momento si dice che c'è stata una telefonata piuttosto lunga tra lo zio Donald e il pazzo di Mosca, e mi pare che sia, insomma,
0: però
1: dicono di aver raggiunto qualche intesa, però sai,
0: avevano promesso 3 giorni di tregua, però non l'hanno mantenuti.
1: No, l'ho fatta quella perché c'erano gli inviati americani in...
2: Comunque beh, ha detto cose giuste, speriamo che le rispetta. Il fatto che comunque ha detto che non attacca l'Europa, ha detto che entro fine settembre finirà tutto questo casino, che collaboreranno insieme Putin e Trump in futuro, e dovranno poi risolvere l'altra situazione che è importante. Se questa la stanno a risolvere, quella dell'Iran,
1: hanno fatto saltare delle petroliere iraniane perché
2: Lì i iraniani mi sono stati pure anche loro peggio di quell'altro, comunque.
0: Ecco.
1: In risposta all'attacco che ha fatto l'Iran americana in Giordania, per cui
2: io sono voluto dire una cosa. Quando hanno detto che loro hanno fatto una telefonata d'un'ora, a parte due domande mi sono posto dentro di me: una, secondo me parlavano in inglese, e due, se l'hanno fatta in videochiamata, perché di solito dal Pentagono avrebbero dovuto, forse alla Casa Bianca, parlare in videochiamata, non credo proprio telefonica. Di solito loro lo fanno in videochiamata, insomma, comunque sì, dicono vabbè, telefonata, ma comunque... secondo me in videochiamata.
1: No, è sempre comunque una chiamata, una telefonata, però
0: poi comunque non credo che il russo conosca l'inglese o viceversa. Ma
1: anche se lo conoscesse,
2: a parte ne dubito, perché questi sono veramente super super laureati e ne sanno di lingua, anche perché Putin è stato un grande amico di Silvio Berlusconi, hanno fatto parecchie di seratine insieme.
0: Vabbè, però Putin non parlava l'italiano,
2: ma sicuramente parlava in inglese, sicuramente. Anche Berlusconi super laureato di lingue.
1: Se riesco a parlare, a parte il fatto che in questi contesti ognuno parla la sua, c'è l'interprete, perché tu rappresenti il tuo stato, e lui non si abbassa a parlare la lingua di Donald, anche se la conoscesse a menadito, non lo fa per una questione di dignità sua.
0: Quindi cioè, ognuno la sua lingua, l'americano parla l'americano, il russo parla il russo, e poi c'ha il traduttore.
1: Ci sono gli interpreti, e io non vorrei essere nei loro panni, perché tu vai a sentire di quelle cose che magari noi non veniamo neanche messi a conoscenza, e sai che sei sotto i servizi segreti, quindi cioè, se fai il pirla
0: non puoi.
1: Sei in posizione orizzontale in pochi minuti.
0: Non puoi, quindi, dire a Marco, a noi, dici, ma confida quello che ha detto Putin.
1: Dire a una fidanzata, ho sentito, sai che vedo, ma guai al mondo, guai, perché sei sotto lo scacco.
0: Assolutamente no. Sono le 5.
3: 5:46 e 55
0: secondi, possiamo scegliere un brano? Peperoncino?
1: Io?
0: Non hai scelto ancora niente tu.
1: Sì, che ho scelto tu.
0: No, eppure. No, eppure. Hai scelto tu, Ivo?
1: Sì. La sveglia l'ho scelta io. Tocca a Marco.
0: Quindi? Adesso okay. Tocca a Marco allora.
2: Ok.
0: Ecco, Marco sta pensando.
2: Allora, possiamo mettere. No, beh, non lo so, non sono inglese.
0: Sì, sì.
1: No, dai, no.
2: No, andiamo in Made in Italy allora.
0: Quando c'è peperoncino, no. Poi
2: andiamo in Made in Italy.
0: Allora la cerchiamo, dai.
2: Allora, era bella davvero.
0: Ah, quella di. Era bella. Chi era? Di Rupi? No.
2: No. Niccolò. Niccolò.
0: Nico, era
1: bella, bella davvero.
0: Ma sicuro che
2: era bella davvero, no?
4: Bella davvero.
2: Ma no, bella davvero, senza era, bella davvero, scusa.
0: Ed è Niccolò?
2: Niccolò, sì. Ultimo Records, ultimo.
0: Bella.
2: Solo bella davvero. Io la stavo già cantando, era bella davvero.
0: Ma era di Druppi una volta questa qua.
2: Allora questa di Niccolò.
0: Qua me la dà di ultimo però. Ragazzi, il titolo ultimo. È sbagliato allora.
2: Ultimo. Sì,
4: Niccolò è il nome di ultimo.
2: Sì, Niccolò Morricone.
0: Vabbè.
2: Io dico sempre Niccolò.
0: Scusa, tu Niccolò si cosa?
4: È amico suo, capito Giuseppe? Quindi
0: è
4: Niccolò.
0: Amico suo, Niccolò, vabbè. Allora è bella davvero.
2: Niccolò.
5: Mi ricordo di te, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Davvero, davvero, bella davvero solamente. E noi siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Bella davvero, io lo dico sempre a Giovanna.
0: Eh beh, certo, è vicino.
2: E intanto è iniziato a piovere anche qui.
0: Invece qui un po' si è calmato, però
1: da me c'è il sole oggi.
0: Ecco,
3: ancora un giorno di sole.
4: E poi dopo anche qua.
0: Anche se il sole però non è sorto ancora, è presto, no?
3: No, esatto, ancora è buio.
1: No, è buio, noi abbiamo messo le lampade, due belle lampade a LED per illuminare il nostro posto, perché sennò è buio.
0: Ecco, quindi tra un po' uscirà il sole perché è chiaro e sereno. Invece da...
2: A parte che il sole né sorge né tramonta, il sole è sempre al suo posto, poverino, è la terra che gira, e quindi cioè abbiamo questo fenomeno, ma in realtà lui sta sempre là dove
0: è il sole, sì, e la terra che gira attorno, e sì, perché una volta si diceva che il sole girava ai tempi di Greci. Invece siamo noi che giriamo.
2: Galilei ci ha rimesso le piume per questo,
0: sì, ci ha rimesso le penne.
1: Il mondo gira. Ieri l'ho sentita, il mondo di Jimmy Fontana.
0: Sì.
2: Bello, sì, il mondo di Jimmy.
1: Bellissima, veramente bella, guarda. Per me non c'ha età quella canzone.
0: Ma Jimmy Fontana ha fatto vari brani, ho visto che non è solo il mondo.
2: Ma quello lì è il più famoso, sì. L'ho sentito anche una volta negli ultimi anni di vita da un concerto in piazza qui a
1: Il mondo.
0: Ecco. Non può
1: si
0: fermarsi
1: ma... un momento.
0: Se si fermasse il mondo, insomma, sarebbe la fine.
1: Il mondo gira 1,5 km orari al contrario.
0: Come? Un chilometro e mezzo.
1: Un chilometro, guarda, 1,5 km orario?
0: Non lo so a quanto. Cioè, sì, gira in senso destro o sinistro il mondo? No, a parte che la Terra è un po' obliqua, non è dritta rispetto al sole,
2: sì.
0: Altrimenti non ci sarebbero le stagioni.
2: Non so come viene bene qua adesso.
1: No, gira non a 1,5 km, ma 1,670 come avevo detto io. Gira intorno al sole,
0: sì,
1: a circa 107.000 km orari, viaggia intorno al sole.
0: Quindi dopo un'ora 107.000 km, mamma mia.
1: Sì. Al centro del mondo è a forma di una croce, equatore e meridiano.
0: E queste sono le notizie di spazio-tempo che ci dà il nostro Marco, intanto che sta montando il suo stand, vero?
2: Marco Roma.
0: E...
1: e... Sì, sto sbattendo le brandi per terra.
0: Peperoncino Genova. Sono le 5:55, ragazzi, ora tripla del nostro decimo compleanno, quindi da domani, da oggi, anzi già da oggi siamo nell'undicesimo anno, perché il compleanno
2: potrebbe fare Giovanna, che ha una bellissima voce.
0: Ecco,
1: lo farla. Sì, non ho capito, scusa, puoi ripetere?
0: Ha detto che Giovanna ha una bellissima voce.
3: Grazie. Certo, è un bellissimo complimento a quest'ora del mattino.
0: No, poi
3: lo accetto veramente.
0: È una bella voce, torna più spesso insieme a Marco.
1: Ma lei infatti mi sgrida sempre ogni tanto, dice di quando stai in radio parla bene in italiano. Perché no, Giovanna comunque lei è tranquilla, oggi sta in piazza con me, comunque però lei è laureata.
3: Ma non dire niente.
1: Dottoressa. Lei non vuole che lo dico.
0: Vabbè,
1: bisogna dirlo, la verità.
0: Se è dottoressa,
2: La verità.
1: La laurea non l'ho presa io.
3: Farmacista.
0: È farmacista, allora possiamo anche chiedere.
1: Ma i dottori, io dico sempre: i dottori ci stanno, sia dottori di famiglia, sia in farmacia, sia all'ospedale, sia in clinica. I dottori sono tanti, non è che se tutti stavano all'ospedale,
3: no,
1: sarebbero chiuse le farmacie, ci sarebbero sei dottori.
2: Cioè, gli ospedali stanno scappando dagli ospedali.
1: Gli ospedali scappano, così infatti. Scappano dagli ospedali.
0: Le cure private ormai sono.
1: Mio padre ha lavorato 42 anni, dalla parte di padre, tutti in campo, diciamo, ospedaliero.
0: Sì, devi sapere, Beverocino, che il papà di Marco era uno di noi. Quindi,
4: ah, era un collega.
0: Sì, sì, era un nostro. Sì.
1: Io sono nato, cioè lui è nato, io sono nato, che lui comunque non vedeva, era non vedente, quindi so cosa vuol dire Braille, le lettere, mi imparava anche a me a scrivere in Braille, quindi, e tante altre cose.
0: Il papà conosceva di tutto, hai visto? Tutto. Bene ragazzi, siamo quasi, facciamo l'ora tripla di questo.
1: Giovanna mi ha ripreso, non devo dire imparare, ma insegnare.
0: Ormai dicono i ragazzi vanno. Allora vai con l'ora tripla, vai.

0: peperoncino, cioè Marco Roma e Giovanna Roma.
1: Giovanna Roma ormai l'abbiamo battezzata Giovanna Roma. Bene ragazzi, allora noi tra un po' ce ne andiamo con un altro un po' di musica, così torneremo alle 6:48:50 per i saluti. Intanto poi se tu vedi che si svegliano anche Damiano e gli altri, e ricordiamo che questa sera 20 di sera ci sarà Andrea Candeo, il più bello d'Italia del
0: 2024.
1: Bene, allora ci lasciamo con un brano di Branduardi, alla fiera
2: dell'Est.
0: Bella però,
2: alla fiera del conduttore mio.
1: Ciao,
2: caro,
1: più tardi alle 6:50. A dopo, ciao. Ragazzi, ciao.
3: A dopo.

0: arriva un vecchio frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

0: E vediamo di strappare un sorrisetto, visto l'ora, quando sono le 6:11:26. Sentiamo questa barzellettina, se vi piace.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: La Daltonia sarà una nuova regione, vabbè. Sentiamone un'altra.
3: Quanto costa questo ombrello?
4: 5 euro.
3: E per meno cosa posso prendere?
4: La pioggia.
0: Beh, visto che sta piovendo a Milano, questa ci può anche stare. E beh, sentiva che... Ne sentiamo ancora una terza, sentiamo.
5: Allora, su una spiaggia dell'Arabia Saudita ci sono tre persone, un milanista, un interista e uno juventino, che bevono una setta di birra e sono ubriachi di oro. Arriva la polizia saudita, la arresta tutti e tre, perché in quei paesi non si può bere. Le porta in galera, processino, le condannano a 20 frustate a testa. Lo sceicco però dice: è il compleanno di mia moglie, quindi vi concedo un desiderio prima di essere frustati. Allora va dal primo, che è l'interista, e dice: te cosa desideri? Io voglio un cuscino legato alla schiena. Sicché gli legano il cuscino alla schiena, 20 frustate, le prime 10 e il cuscino regge, e poi si fa il cuscino, le ultime 10 le piglia tutte, rioverato all'ospedale col groppone massacrato dalle frustate. Arriva il milanista, un desiderio, le ha concesso un desiderio, dice: allora io voglio due cuscini legati al groppone. Sicché gli legano due cuscini alla schiena, 20 frustate, le prime 15, il cuscino regge, poi si sfa e 5 frustate, le becca tutte, groppone marsagrato, rioverato anche lui, sanguinolento. Arriva lo juventino e lo sceicco gli fa: lei è un tifoso juventino, quindi la Juve so che è la squadra più amata d'Italia, allora lei, siccome è la squadra più amata d'Italia, le concedo due desideri. E lui: grazie sua maestà. Allora, come primo desiderio, io invece di 20 frustate ne voglio 200. Che lo sceicco fa: qua coraggioso e anche uomo d'onore, bravo. Pensavo che gli juventini fossero così, bravo, anche uomo d'onore. Dice: e il secondo desiderio, voglio un interista legato sulla schiena.
0: Povero, vabbè, ieri sera purtroppo non è andata bene. Comunque, adesso Lisa dagli occhi blu, perché si torna in classe in questi giorni, quindi si torna a scuola.

0: Ha chiamato la nostra amica Francesca, ti vuole un'altra barzelletta. Vabbè, allora io purtroppo non sono un raccontatore di barzellette, se poi c'è qualcuno di voi, ne abbiamo un centinaio qui, magari poi le riproponiamo. Un'altra barzelletta.
1: Augusto.
2: Sì, perché veramente io a volte veramente sono in difficoltà quando ho il burka, quello
1: credo.
2: Tutto chiuso, non vedo niente, ma che faccio in terra.
1: Infatti io quello pure le volevo chiedere, come ci si cammina con questo burka?
2: E niente, io chiamo a mio figlio, dico a Abdul, gira a mamma, lui mi gira, mi spinge e mi fa camminare.
1: Ah, come una tartaruga praticamente.
2: Bravo, solo che sono ragazzini e non vi potete fidare. Niente meno, quel mascalzone l'altro giorno mi ha fatto fare un sacco di chilometri, mi ha girato in una direzione diversa.
1: Sì. Per dispettoso.
2: Per dispetto. Se non era che mi sparavano due colpi di Kalashnikov, stava ancora camminando per colpa sua.
1: Meno male che c'è il Kalashnikov ogni tanto, va bene.
2: Comunque, tornando alla televisione,
1: sì.
2: Veramente la trasmissione che ci piace di più è il Festival di Sanremo.
1: Ecco, infatti. Questo lo volevo chiedere, perché parlando di televisione, la guardate,
2: sì,
1: il Festival di Sanremo?
2: Lo guardiamo,
1: vede?
2: Perché ce l'avevamo pure noi a Kabul, il Festival della Canzone di Kabul.
1: Ah, bello, vede?
2: Solo che da noi l'hanno chiuso per via del regolamento.
1: Cioè?
2: Da noi oltre ai cantanti si eliminava tutto il pubblico. Quindi non l'hanno fatto.
1: Pesantucci, in effetti.
2: Però a me è piaciuta l'edizione di adesso del festival.
1: Sì.
2: Madonna, è stato bellissimo. Ci stava quel sacerdote che beveva l'acqua santa, ogni tanto parlava, quello che cantava benissimo, mamma mia.
1: Ah, Celentano intendi.
2: Mamma mia.
1: Sì, sì, sì.
2: Troppo bravo, veramente. Lui e la ragazza con la farfalla.
1: Belen, sì.
2: Belen. Se stava da noi una ragazza con così a che sorse sulla farfalla, però veramente bello.
1: Quanto è vero.
2: Madonna. Ma perché non venite a Kabul a presentare un programma?
1: Ma guardi, noi per adesso abbiamo già abbastanza guai qui, ma
0: sì,
2: no, io vedo tutto bene, no, ma
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: me voi sareste proprio perfetta per fare un nuovo programma che sta uscendo adesso a Kabul.
1: Just, cioè,
2: secondo
1: ci
2: me
1: molto
2: sì, come presentatrice.
1: Sì.
2: Chi
1: come
2: vuole essere kamikaze?
1: Oh.
2: Potrebbe essere.
1: Potrebbe,
2: no?
1: Essere, potrebbe essere.
2: Grazie.
1: Torni allora a trovarci.
2: Sì,
1: è stato un incontro molto formativo.
2: Salam.
1: Molto interessante.
2: Salam.
1: Salutiamo Assun Don. Augusto.
0: Era il nostro amico Augusto che ci ha mandato questa parte di barzellette e adesso vi diamo un po' di baci con Mirage. Bye.

0: Baci, baci, baci. E noi, prima di ascoltare un altro brano, ci ascoltiamo un'altra barzelletta. Dai, su, sentiamo cosa esce dal nostro cappello.
1: Augusto.
0: Ma è del fine d'estate.

0: Augusto.
1: Era la canzoncina di Augusto. L'estate sta arrivando, l'estate sta finendo addirittura, non sta arrivando. E adesso andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Guarda che luna, altro che estate, Fred Buscaglione.

0: E siamo in diretta alle 6:29. Però adesso andiamo in registrato, sì, perché vi facciamo ascoltare cosa abbiamo detto con l'assessore Rossetto di Montagnana per il mese di settembre, le cose che ci saranno in questo fine settimana. Sentirete la mia voce, sentirete anche quella di Elisa Rossetto.
1: Arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo
2: il 12 settembre, poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più

0: e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità. Cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale di piccoli musei. Il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E siamo in diretta quando sono le
1: 6:40 e 29 secondi
0: in questo decimo anno, cara Maria Grazia. Oggi sono 10 anni di questo Non è mai troppo presto, quindi insomma
2: complimenti,
0: abbiamo retto 10 anni, speriamo di farcela ancora per altri 10. Quello che arriva arriva, perché sai, la vecchiaia arriva per tutti. Va bene, comunque
2: si spera sempre in bene.
0: Sì, quello sì. Allora, la poesia di oggi
2: si intitola, ma innanzitutto non ti ho manco salutato.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì.
2: E buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Adesso posso dire, ecco, che la poesia che leggerò
0: può dire raucedine. Vai.
2: La poesia che leggerò oggi si intitola Desiderio di amare.
0: Desiderio d'amare. E poi collegata a questa poesia ci sarà un brano.
2: Sì, sempre scritto da me, cantato da Calogero Scalici,
0: che si chiama Gli occhi.
2: Si chiama Gli occhi dell'amore.
0: Gli occhi dell'amore. Allora, intanto leggiamo la poesia, vai pure.
2: Allora, desiderio di amare. Desiderio di amare e anche di dare. La vita è tutto un perché, con mille domande e una sola risposta per me. Valicherei fiumi e monti, attraverserei città, sormonterei ostacoli con un solo pensiero nella mente, con la passione che arde dentro di me e con un solo desiderio nel cuore, un sogno stupendo, un sogno d'amore. Pensare intensamente alla persona del cuore vuol dire, per me, amare veramente. Grazie, alla prossima.
0: E allora dicevi Gli occhi dell'amore, è pronto con un pensiero d'amore, l'hai citato nella poesia, ci sta bene. Ci sentiamo venerdì, allora, buona giornata.
2: Venerdì, ok, grazie anche a te, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: è più blu, vediamo com'è il cielo a Genova. Milano sta piovendo ancora, Genova?
1: Genova no, in questo momento no.
2: Genova non piove.
0: Genova
2: anzio,
0: niente.
2: Anzio Roma, tutto arriva al sole, vento.
0: Un po' di vento anche.
2: Anche un po' di vento, sì.
0: Ecco. Allora noi vi ricordiamo che questa sera a 20, a proposito di vento, 20 di sera avremo Andrea Candeo, questo più bello d'Italia del 2024. Quindi insomma.
2: Sì.
0: Ecco.
1: Non mi piace per niente sto titolo, ma comunque così è.
0: Sì. Tu come lo chiameresti?
2: Io beh, non ho mai seguito, cioè, non io...
0: Vabbè, però ce l'abbiamo stasera, ci racconterà le sue passerelle, come vive questa.
2: Vabbè, diciamo che dopo quella vittoria, lui adesso attualmente 2026, lui è il volto della campagna degli animali in Italia. E lui è quello che fa la pubblicità. Poi sta facendo come la Pellegrino un bel record dei vendite del libro che ha scritto, sta su Amazon.
0: Ah, ecco, quindi c'ha.
2: E poi non lo so, poi ci dirà lui.
0: Ci dirà questa sera lui. Allora, invece, le notizie che ci dice il peperoncino dalla ultima notizia che ha tinto, che io attingerò dopo le 7, prima di riaddormentarmi un po', quali sono le ultime notizie belle o brutte?
1: No, quello che ti ho detto prima, non c'è, per fortuna non c'è l'ultima ora.
0: Ultima ora non ce ne sono. Invece per quanto riguarda il montaggio dello stand, come va Marco? Siamo alla fine, siamo andati a prendere un caffè, un cappuccino, un cornetto, e mentre il peperoncino si sente che mangia qualcosa.
1: Una caramella.
0: Una caramella. E invece i ragazzi di là? Sentiamo Marco.
2: Niente, non spariti.
0: I
2: non
0: ragazzi...
2: so cosa succede.
0: Vabbè. No, dico, voi invece avete fatto già colazione?
2: Noi sì, siamo andati al bar. Che è successo? Tony si sta a ferie, c'ho vicini che stanno in ferie oggi. In vacanza. Parecchi banchi mancano.
1: Te sei mangiato, Marco, una pizza bianca, te la sei mangiata?
0: No, una pizza bianca.
2: No, quella adesso no, ma ieri sì.
0: Ieri ha mangiato la pizza bianca.
2: Ho mangiato la pariccia.
0: Ma bianca, perché a Genova si usa molto la pizza bianca.
1: Da noi si chiama focaccia.
0: La focaccia.
1: Da loro si chiama pizza bianca.
0: Pizza bianca. Tu hai mangiato la pizza bianca o la pizza rossa, Marco, ieri? Marco?
2: Sì, scusa? La pizza bianca senza niente.
0: Ma tu ieri la bianca hai mangiato o la rossa?
2: No, la bianca.
0: Ah, bianca, perfetto.
2: Ah, perché quando viene mia madre, che ti ho presentato, quando viene lei, e lei porta sempre qualcosa... È andata al forno ieri mattina e ha portato una bianca morbida con un po' di sale sopra. Bella, morbidissima era, veramente. Morbidissima.
3: Il cocco di mamma, si dice a Roma.
1: Il cocco di mamma.
3: È vero.
0: Il cocco di Agnese, mi pare, vero? Ricordo.
2: Bravo.
0: Il cocco d'Agnese. Abbiamo anche un personaggio dei Promessi Sposi qui adesso, caro.
2: Oggi abbiamo un vicino che è dopo due mesi poi. Che si chiama Tommaso.
0: Sì?
2: Forse mi offre il caffè, me lo offri? No,
4: sì,
2: ok, porta il caffè dopo, ha detto.
0: Allora salutiamo Tommaso.
4: Ciao,
0: ciao Tommaso.
4: Ciao, buongiorno.
2: Tommaso è una new entry, vedi?
0: Hai visto? Una new entry. Buongiorno a Tommaso. Anche perché se gli altri ragazzi un po' spariscono, dobbiamo avere dei nuovi personaggi che ci salutano la mattina.
2: Ma Tommaso si trova nel corridoio, vedo.
0: Ecco. Tommaso,
1: diciamo dobbiamo... che c'era la vecchia pubblicità che diceva Tommaso.
2: Tommaso vende la frutta.
0: Tommaso.
1: Non riesco a intervenire.
0: Allora, cosa dicevi di Tommaso?
2: Oggi cosa c'è di buono?
4: Oggi ci abbiamo
1: ma tanto non riesco a intervenire, quindi mi parlano sempre sopra, perciò non te posso.
0: Allora, c'era qualcosa che voleva dire il peperoncino a Tommaso. Dici, peperoncino, vai.
1: Dicevo che c'era la vecchia pubblicità di Tommaso, la scoppa fica naso.
0: Ricordate? No, io non la ricordo questa pubblicità della scoppa.
2: Nemmeno io.
0: Nemmeno noi. Nemmeno Tommaso. E invece
2: Tommaso scoppa fica naso.
1: Sì, era un nuovo prodotto, nel senso che arrivava dappertutto, sotto, negli angoli sotto, ecco.
0: Ah, ecco, era una cosa
1: così. Era pubblicità
0: Bene ragazzi, siamo verso le 6:54, già passati da un po' di secondi, io ho già pronta la sigla, voi contate fino a 17 secondi, fino a 3 e poi faremo i saluti finali. Allora, quando siete pronti io faccio partire la sigla.
2: Insieme al peperoncino?
0: Sì,
2: contate. 1, 2, 3, signore e signori.
5: Sigla.
3: Sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, iniziamo con i saluti, partiamo col peperoncino, vai con il tuo saluto del giorno e con l'augurio del giorno, vai peperoncino.
1: Buongiorno per tutto il giorno, tanti cari saluti e ancora buon compleanno alla nostra radio e al nostro conduttore del programma, ideatore e conduttore.
0: E allora andiamo con Marco, Giovanna e Tommaso, uno alla volta.
2: Allora Tommaso è entrato nel camion.
0: Vabbè, allora grazie.
2: E poi io, Giovanna, sì, vado prima le donne.
0: Sì.
3: Buongiorno e buona giornata a tutti, ancora tantissimi auguri.
0: E a risentirci questa sera. Marco!
2: Happy birthday Giuseppe Cesena.
0: Grazie Marco, no, e a risentirci questa sera con Andrea Candeo alle 20:20 di sera. Ciao ragazzi a tutti, buona giornata.
3: Buona giornata, ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitolo. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Mentre il cielo cuce il mare,

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitalisti bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitolo. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, buongiorno in questa quasi diciamo già autunnale giornata di settembre. Sembrava ieri che faceva ancora caldo, adesso abbiamo già oltrepassato questo limite, però un po' di pioggia non fa male, faceva troppo caldo. Speriamo non sia troppo pericoloso per i campi. E per infatti la Protezione Civile ha allertato parecchie regioni. Speriamo che faccia meno malanni del solito. Ma noi siamo qui oltre per augurarvi una buona giornata, per augurarvi un buon proseguimento di giornata, facendo le vostre cose, chi al lavoro, chi a casa, chi semplicemente il dolce far nulla, ascoltare Radio Vanessa, però mi raccomando. E continuiamo, che continua la mostra del cinema, la mostra dell'arte cinematografica del Lido di Venezia, quella che ogni mattina vi diamo delle pillole di conoscenza di ciò che accade nell'isola del Lido di Venezia durante la mostra del cinema, gossip, notizie, un po' di tutto, insomma, a cura della nostra Michela Manente, alla quale io darei subito la parola per illustrarci cosa ha visto e cosa sta facendo alla mostra del cinema.
1: In concorso nella sezione Orizzonti è passata l'83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia di Jérôme Pierrot, un film francese dal titolo La Bulle, molto interessante in quanto si presenta essere un metadocumentario, cioè un finto documentario che in realtà mette in scena un film di fiction. Il documentario film

0: sbarcati al Lido anche i divi spagnoli Penelope Cruz assieme al marito Javier Bardem, ma noi in concorso abbiamo visto La Mulla in sezione Orizzonti. Ed è tutto per oggi da Michela per Radio Vanessa per Spazio Cinema. A domani.
1: Bene, ringraziamo anche stamattina la nostra Michela Manente, gli auguriamo buona giornata, buon lavoro, buona visione e buona mostra dell'arte cinematografica a tutti, ma soprattutto buona giornata. Beh, oggi piove, fa anche un po' freddino, quindi copriamoci, un bel ombrello e passiamo tutti quanti un bel pomeriggio, una bella mattina, tutti assieme, appassionatamente, con chi? Ma naturalmente con Radio Vanessa. Ciao!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitale. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi in tutto

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio, non ho

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sheikh Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a un mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitale. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: io di più.
1: E io di più.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: La coda dell'osco.
1: Vedete il video, stai guardando.

0: Allevi tu. Ma te non neanche con te che vuol dire?
1: Una parola a Cesareno che significa continuamente. La cosa, una gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Gente, ti gonfia il caffè freddo, allora scaldi per la zucchera.
2: Il finale?
3: Che fine?
2: Che?
0: Va bene.
2: È finale, ci sei a finire così. Cioè, niente, domande se adesso presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo spettacolo durante la settimana santa.
3: Io ti avevo detto che venivo io, eh.
0: Cioè, ti che hai
3: mio fratello,
0: Joy Singer. Fiume, cosa dirvi, oh? Che Dio ne manda buona.
2: No, scusa. Sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora that God send it beautiful.
3: Cosa?
0: That God send it beautiful.
2: Ah.

0: che ho detto a Carlo Giorgio? Noi a fare la canzone in conto, noi a fare. Facciamo il traghetto tutti i giorni.
1: Chi dice stamattina?
0: No? Oh, stamattina arriva prima ma turno, tocca a me.
1: Oh, ma scusate, i datti il traghetto, vieni Carlo, vieni Giorgio.
0: Non so, mi dio, ciao, ciao Carlo e Giorgio. Che
1: ah, no, vabbè.
0: Insomma, monto Monica Bellucci.
1: No, che hai detto? Sei finto?
0: E che hai detto? Sei finto? Fa. No, no, che sei vero, è vero, è tutto vero.
1: E ti la pensa?
0: Non capita, perché non capita?
1: Ma si capita? Ma non capita.
0: Diciamo a Montemo.
1: E se usano, segnami a vocale e ti apporti su Rio, no?
0: Su Rio.
1: Vodo.
0: Che non c'è nessuno.
1: Ti dici, non capita.
0: Perché non capita? Ma si capita?
1: Ma non capita.
0: Tiro fuori il prosecchino, sul più bello, no?
1: Bodyguard. E bodyguard.
0: Bodyguard.
1: Prima bodyguard.
0: Prima tutto sto dopo.
1: Cazzagana.
0: E io porta via.
1: Adesso, vita si strana, perché ti dici delle volte, non capita.
0: Capita perché non capita. Ma se capita,
1: ma non capita.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a un mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitale. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del campo largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a miei altri.
3: No, zio, non occorre tutto.

0: It's Sunday, what?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a un mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitale lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pe-

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sheikh Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a un mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitoli lista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e vertici militari. L'accusa arriva a un mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capilista bloccati. Sono preferenze fake, torna l'opposizione.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Benjamin Netanyahu di nuovo nel mirino. Secondo un'inchiesta del giornale Eretz, basata su fonti anonime straniere e israeliane, fu avvertito degli attacchi del 7 ottobre 2023, ma non fece nulla. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, lo avrebbe avvisato personalmente che Hamas si stava preparando 10 giorni prima dell'attacco. Netanyahu avrebbe però ignorato l'allarme e non informò la catena di intelligence del suo paese e i vertici militari. L'accusa arriva a 1 mese e mezzo dall'appuntamento alle urne. Il primo ministro smentisce la ricostruzione, una menzogna totale. L'opposizione insorge sulla presenza di Roberto Vannacci come relatore a un seminario della polizia il 18 settembre a Torino. Il segretario di Futuro Nazionale è stato chiamato a parlare di insicurezza urbana. Il SILP CGIL Piemonte ha chiesto formalmente al questore della città di revocare il provvedimento in cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale l'iniziativa organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP. Parlamentari del Campo Largo annunciano un'interrogazione al ministro Piantedosi, stigmatizzando la docenza di un esponente politico a un seminario della polizia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. La CGIL è pronta alla mobilitazione contro la legge di bilancio. Sabato le varie sigle dell'associazionismo si riuniranno a Roma per decidere una manifestazione di piazza. Lo anticipa il segretario della CGIL Maurizio Landini. È ora di rimobilitarci per chiedere cambiamenti nella manovra, spiega. Incontrando i lavoratori ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, Landini ricorda che giovedì riprende la trattativa con le associazioni datoriali per arrivare a un accordo entro fine settembre e inizio ottobre. Il sindacato punta a cancellare i contratti pirata. Conto alla rovescia per l'approdo della legge elettorale in Senato. Domani la riforma, già approvata alla Camera, è attesa in aula. I lavori in commissione sono ripresi stamane, dopo la seduta notturna di ieri, ma è assai improbabile che si esauriscano le votazioni a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione. Il testo andrà quindi in aula senza relatore. La commissione è ancora impegnata nell'esame degli articoli dopo che è stato riaperto il termine per i subemendamenti all'emendamento unitario di maggioranza sulle preferenze con capitolo. Lista bloccati. Sono preferenze fake, tuona l'opposizione.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.